Sinta basta, nata sinta, kita basta, ada sinta di kaki, lepas ada sinta di kaki, kontak sinta di kota, kontak sinta di kota, sabar dan cinta di kota.